0: na se bero ase.
1: Mele so takana.
0: Ale bona se bero ase.
1: Mele so takana.
0: Mamo. Ele. Kape sa di talo.
2: The Yaron FM Sunday Soccer Show, Sunday 6 to 9 p.m.

0: go mmino go dipina le dilo di iragala go ditlhare.
1: Ke dipina tse di serious.
0: Manyora a mantsi a kasi a foune ba re jaba go tlalee. Ke romele SMS ke re boss as from today ke mo di shoto. Ke re whiskey hoto menoto le boto le soso mo borotho. At Fox Patimo on Twitter and